te è venuta l'ombra, l'ombra che mi fa il verso. Le ho mostrato il coltello e la mia maschera di gesso. E se lo sa mio padre, mi metterò in cammino. Se mio padre lo sa, mi imbarcherò lontano. Mastica e sputa, da una parte la cera. Mastica e sputa, dall'altra parte il miele. Mastica e sputa, prima che metta nel mare.

Anche se non ti cerco, ho trovato il tuo posto tra i vicoli segreti del centro. E sai, di certe sere ora mi pento, tra labbra e voce le parole si fermano, e c'ho qualcosa in mente che